0: Bruno Mars ici RCFM, c'est Yori Meizu. Ritrovemo l'informazione in cui Mathieu Bourini saude.
1: Salut Anto, salut a tutti.
0: Inizia fine di stagione ogni nanta la qua in Piemonte.
1: Continue di annui controlli per far rispettare restrizioni di consumo in acqua. Operazioni all'ispensata ad hoc a quelli che consumano più. Sono guidate dalle forze e l'ordine in quadro dell'arrestato brevetturale di 20 luglio scorso. Ieri era mobilizzata in un circondaiacino a brigata di gendarmeria di Iperi. Un golf e una stazione di servizi sono stati controllati. Verificazioni Patrick Rossi che hanno per scopo di avere sono rispetta le regole stabilite, diventa una risorsa in acqua sempre di più ricercata.
2: Chiara a missione, c'è poi i consumatori maggiori che non rispetterebbero le misure, così che i gendarmi di Iberi hanno realizzato controlli in due circondo a Iacino. Si controlleggia le stazioni servizi, come per un detto in affa, in dove un sistema di riciclo dell'acqua è stato installato in 2022. Una installazione che permette di mantenere l'attività in due rispetto di regole imposte da Asichia. Altro controllo su Mercury, il Golfo di Cavru, qui si verifica che i terreni di Diogo non sono anacquati in della giornata. Una volta di più sono rispettate misure messe in onda, se non era stato gas o era esposta a struttura a 1.500 euro demanda. Se misure e si controlli concernano di nu i particolari e all'occasione di si controlli deri è stato rammentato che le proibito d'anacqua i terreni di ampie banadogi di pulire gas e tetti o spasseggi se non c'è un obbligo sanitario o di sicurezza.
1: E in Cismonte ha donato ieri un buon mese in Bastia, un comitato e risorse in acqua, on si è deciso a più nuove misure e restrizioni. Ma Alessandro Antonini, un costato è stato fatto, quindi no, il livello di consumo è sempre droppato.
3: Una consumazione che ha cagionato torno una volta una calata di risorse si traduce per una perdita di 15% in Umadrale e San Polo, 6% in quello di Galaguccia. I mesi di giugno e di luglio sono stati più caldi, ma registrati con circa 4 gradi in più non a mezzana stagionesca, ciò che divatti a sciuadara e la situazione è di notesa in un circondo bastiaccio, con una consumazione che ferma sempre così alta tra 8% e 10% sopra una mezzana, ma intanto è misure avviate dall'autorità hanno permesso di economizzare 300.000 metri cubi la settimana scorsa, ma manca sempre il gonto e il musa che la speranza venga da uccello. S'aspetta parecchie acquate in sa fine di settimana a parte di stasera, ma l'acqua mancherà sempre e se non ci manteniamo non ta su vilu, la situazione sarà più pessima a fine di settembre. E per questa che l'autorità cismontinche aspettano di vedere come da casca l'acqua da qui a Mercuri da Venere. Papia o mica misura di restrizione più forte.
1: Vi ringrazio Alessandro Antonini per queste precisioni. Ci urteremo autore meno un quarto in cui il nostro invitato di redazione, l'idrobiologo e maestro di conferenza all'Università di Gorsica, Christophe Mori. Dopo la piena di Avanga Nera in Arrestonica di 15 d'agosto, a Meria e Gorti vuole tranquillizzare niente. In un comunicato ci spiega che sono state messe in ballo misure in ciò che tocca all'acqua che si bobeie. Bagnarsi in un circondo è di non proibito. A Meria diamo a tutti di vacanza vicino ai fiumi, in Euali di Arrestonica e di Udavignani.
0: In Piemonte, forze di l'ordine curano i criminali di fuoco.
1: Un picciavogo è stato arrestato. L'uomo è abruato dacciando un fuoco in una isarte accanto a una casa prima di bruare un'altra orta appena di più lontano. L'incendio era stato spento in furia dal proprietario del luogo. L'uomo arrestato dai gendarmi propri ha riconosciuto i fatti in guardia custodia. Sarà giudicato da qui a poco. Di nuovo in Basterga è stata sanzionata una onda di un'ammenda di 135 euro aiutata la sua sigaretta per la finestra e la sua vittura.
0: Primo bilancio di Ugalore in Francia.
1: La mortalità è stata importante quest'anno in Francia. Secondo il bilancio provvisorio di Santé Publique France, più di 7.300 morti sono stati registrati corpo a Ugalo e Boimadio. Sono anziani di 75 più che sono stati più tocchi. La regione più colpita è il Pays de la Loire, in cui 236 morti. A Gorsica è un'eccezione. Secondo la Santé Publique France, è l'unica regione che ha registrato una crescita di mortalità in suo periodo. Dovrebbero cambiare attorno ai numeri che conseguenze di Ugalo e Boio 28 luglio sono anche integrati. Il lancio di venerdì deve essere pubblicato a un mese ottobre.
0: Ecco per l'informazione, Mathieu, ci ritroviamo a 7h30.
1: A dopo.
0: A dopo.
4: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti, cultivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Ciuburu e basta.
0: O tempo di oggi, in corso di dopo mezzogiorno, qualcuno può portare qualche acquazzone in nord-ovest di dipartimento, altrimenti è una giornata con sole largamente presente, che si annuncia temperature massime per oggi da 33 a 36 gradi per a Corsica Sottana. E poi in Corsica Soprana la giornata comincia con un bel tempo, però un dopo mezzogiorno i nuvoli si formano e qualche piccoli acquazzoni sono possibili. In i monti temperature massime per oggi intorno a 31 a 34 gradi.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Continuiamo con la canzone corsa Vitalba e Viumi di Spirenza. Et dans quelques instants, votre chronique Toccate et le langage chez les jeunes.

0: Ici RCFM, à la radio, sur mobile, c'est Ici Matin.
1: Autour et met sous retrouvem une information avec Mathieu Borini. Salut.
2: Salut Anto, salut à tous.
1: Fogo au bar de Lacinaiaccio.
2: Selon l'information, il y a eu acheté la ébrouillade au San Usan au stabilement le bar de Lac, cette note in au quartier Roubaix de l'Alba. Les gens du Zéré Bébrit, c'est bien d'ouvrir sous yo, rédiment et mobilisant une guindégine à Espinivogui. Per avant, si vous connaissez l'origine du Vogo, à Bregura d'Ayaccio, on a encore risposto à un autre diame.
1: E in questa fine di stagione attenti a controlli per l'acqua.
2: Continuè di annui controlli per far rispettare le restrizioni di un consumo d'acqua in Pumonte. Operazioni dispensate ad hoc a quelli che consumano più, seguidate da evorse e l'ordine in un quadro dell'arrestato prefettorale di 20 luglio scorso. Eri era mobilizzata in un circondo Ayaccino a brigata e a gendarmeria di Iperi. Un golf e una stazione di servizi sono stati controllati. Verificazioni Patrick Rossi che hanno bescopo di avere il rispetto e regole stabilite di mettere una risorsa in acqua sempre di più ricercata.
3: Chiara a missione, c'è poi consumatori maiocchi un rispetto e e misure, così che i gendarmi di Iberi hanno realizzato controlli in deu circondo Ayaccino. Si controlleggia le stazioni servizi come per un detto in affa, in dove un sistema di riciclo dell'acqua è stato installato in 2022, una installazione che permette di mantenere l'attività in deu rispetto di regole imposte da Asichia. Altro controllo su Mercuri, il Golfo di Cavru, qui si verifica che i terreni di Diogo non sono anacquati in della giornata. Una volta di più sono rispettate misure messe in onda, se non era stato gas o era esposta a struttura a 1.500 euro demanda. Se misure e si controlli concernano di nu i particolari e all'occasione di si controlli deri è stato rammentato che le proibito d'anacqua i terreni di ampie banadogi di pulire gas e tetti o spasseggi se non c'è un obbligo sanitario o di sicurezza.
2: E Rio Bomezorno Bastia si è adunito il comitato di resort in acqua di Ugismonte. L'autorità un anno e giù abbiano misure e restrizioni. Hanno quantunque constatato un livello di parto di consumo più di 8% in luoghi costruiti. Se 300.000 metri cubi d'acqua sono potuti essere economizzati la settimana scorsa, continua a calare a risorsa. I madrali di San Polo e di Galagucci hanno perso 15,6% d'acqua. Aspettano oramai l'autorità di avere se a meteo prevista apertesi di stasera basterà ampie riserve. A Gorsica basterà da stronde in vigilanza arancina temporali domattina a 6 ore.
1: In Pumonte, dopo l'acqua e forze di l'ordine Gurano, un risico di fuoco.
2: Ieri un picciavogo è stato arrestato e ha bruato da accendere un fuoco in una isarte accanto a una casa prima di bruare un'altra orta appena di più lontano. L'incendio era stato spento in furia dal proprietario del fuoco. L'uomo arrestato dai gendarmi impropriati ha riconosciuto i fatti in guardia custodia. Si era giugato a lui a poco. A livello nazionale di betto a moltiplicazione di cyberattacchi contro i servizi di Stato, Sébastien Lecornu vuole rinforzare la risposta. Il primo ministro domanda la creazione di una nuova unità cyber, sarebbe composta da agenti dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza di Sistemi di Informazioni, una decisione che interviene dopo parecchie intrusioni della Direzione Generale di Evidenze Pubbliche e dell'Educazione Nazionale. Il governo vuole mobilizzare in furia i 200 milioni d'euro previsti in un quadro di France 2030, lo scopo rinforza la sicurezza informatica dei ministeri e sviluppa l'uso dell'intelligenza artificiale per parare ai cyberattacchi.
1: E ora parliamo di ballon.
2: Il Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera per la terza giornata di Lega 3. Una partita importante per i turchini che devono confermare dopo l'ultima vittoria in Obagna la settimana passata. L'occasione è di via i primi punti in casa che anche stasera Battisto Mosconi sarà bioda.
4: D'infatti sarà l'ultimo scontro senza pubblico per lo Sporting, senza i suoi sostenitori. Toccherà ai bastiacci a realizzare un'altra partita che quella regalata di fronte al Puy e ci volerà essere più presente a un livello dell'attacco per pretendere firmare il primo successo in casa sua. Nemo volerà altra fare che i tributi, dove l'incaggiamento sarà un importantissimo di fronte a una formazione di Versailles più sperimentata, avversario che ha mancato di poco l'anno scorso a Culada in seconda divisione. C'è dunque una squadra ambiziosa che si presenta stasera. Era in Foriani. Dopo la triste sortita contro le Puy, Omo aspetta oramai di Bastiacci che li diventano maestri in casa Zoya. L'intrenatore di Sporting non ha presentato la squadra che parteciperà a questo scontro. Si da torna una giornata per piantare a composizione di uso gruppo.
2: Pastia Versailles, una bertida seguida sta zera autore guaranta in Terci FM, in cui i migro veni Battisto Mosconi e Alexandre Antonini.
1: Et coupez l'information, et Mathieu, on vous retrouve du côté des 10h, c'est ça?
2: À 10h et à 11h avec Michael Andréa.
1: Voilà, et 9h, c'est Camille Parsi. Hein,
2: c'est ça.
1: C'est bon, j'ai tout compris.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La météo de ce jeudi 20 août en Corse du Sud, en cours d'après-midi, des nuages menaçants peuvent occasionner quelques averses sur le nord-ouest du département. Sinon, c'est une journée avec un soleil largement présent aujourd'hui. Température maximale 33 à 36 degrés pour la Haute-Corse. La journée débute avec un temps bien ensoleillé. Cependant, l'après-midi, des nuages bourgeonnent et de petites averses sont possibles sur le relief. Température maximale pour aujourd'hui autour de 31 à 34 degrés. Et puis, je le répète, plusieurs modèles météo envisagent un épisode orageux potentiellement violent vendredi matin entre 6h et 8h, particulièrement sur la façade occidentale et le nord-ouest de la Corse. Ce n'est encore qu'une prévision, mais restez très vigilants, sécurisez ce qui vous paraît, bien sûr, qui pourrait s'envoler, et évitez si possible la mer et les déplacements inutiles pendant ce créneau. Suivez bien sûr surtout les consignes officielles de Météo France, des préfectures, et restez évidemment bien à l'écoute d'ici RCFM.
0: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
1: À Villetta pour la suite du programme, et puis on poursuivra d'ici quelques instants avec d'autres rendez-vous chroniques, l'agenda et aussi le jeu.

0: dans InGiro.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Quatrième étape dans le Fiumo, toujours avec Sampiero Mar, et donc originaire de cette micro-région. Vous le rappelez, passionné d'histoire de patrimoine. Sampiero, salut.
4: Salut, Christophe.
3: Alors, qui si zante ou viu, mais si mo nantagumuna di zangawino di Fiumo, un logo si chiama Cadastadio, un logo storico.
4: Possiamo dire che è un luogo storico legato a una storia assai vicina, legato allo sviluppo di un'intrapresa che si chiamava a Fortef durante l'anno 30. È stata una struttura assai importante per Fiumo Baci che ha modificato assai il paesaggio e soprattutto la bene di Geradio, di Sorullione e di suoi abitanti.
3: A Fortef, in qualche parola, cosa era?
4: Dunque, era una struttura che è stata creata da famiglia du Creux. Questa struttura aveva come obiettivo di sfruttare appena i luoghi e le foreste. Lo scopo era soprattutto la produzione di legna e la costruzione di mobili. Era veramente un piccolo impero, anche in poco tempo hanno riuscito a sviluppare assai parecchi luoghi in Fiumo, soprattutto infine questa linea che parte da Cadastadio sino all'anziano porto di Calzarello. Possiamo vedere qualche traccia dell'attività dell'intrapresa appena dappertutto in questa strada, partendo dunque da Cadastadio, passando in Agnadello e in Umiacciaro. Possiamo vedere parecchi bastimenti e costruzioni che permettono l'attività di questa struttura.
3: Allora qui si può biadia? In dove si può andare a Cadastadio?
4: Allora, c'è una sabbia che è un luogo assai interessante per tutto ciò che tocca allo sport di natura. Ci sono la possibilità di andare appena a dritta a manca, parecchi percorsi, certi maramari, tra d'altri, e anche di un luogo di passaggio, infine, veramente importantissimo per la popolazione fiumorbacia d'Eri e la popolazione taraesa. Cadastadio è appena all'ea tra la comuna di Sangavino e la comuna di Palleca. I Fiumorbaci che volevano festeggiare a Sant'Antonio di Palleca, Sant'Antonio di Zarada di luglio, passavano tutti per Cadastadio per andare sino alla comuna di Palleca e sino a Iesa di Sant'Antonio. Partivano da Piadie per certi, anche da Ghisunaccia a certe orte, a piedi per giungere sino a Saiegiagui, certi ovagiano anche piedi nudi. E veramente a Sant'Antonio di Palleca era veramente un momento di spartire una leia tra i due territori, e da Uganto do Fiumo tutto il mondo passava per Cadastadio.
3: Ecco dunque per Cadastadio, nanta comune di Zangawino di Fiumo, ultima spassigliata in Fiumo, domani con Sampiero Mar in giro.
0: Oui, demain, on vous retrouve, Christophe, donc pour cette dernière étape du côté du Fiumo Urbu. On va jouer maintenant ensemble pour vous faire gagner une invitation pour deux personnes pour le parc de Saleccia, la serviette de bain RCFM et le tote bag. Vous en avez rêvé, c'est maintenant à vous de jouer. 04 95 32 22 22. Le premier appel remporte ces trois lots. Tiens, ma dialèse, Yawa. Ku a mio montagna.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti a Terci e femmina una buona mattinata so de ciò e ritroviamo un notizialetto di Mathieu Burini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Un stabilimento bruciato stanotte in Ajaccio.
2: È bruciato San Usano o Bar del Lac stanotte in un quartiere Ubedralba, l'incendio sarebbe principiato verso Doio Reimane mobilizzando una quindicina di spini voghi. Per ora Brigura Ajaccio studia tutte le possibilità d'accidente o criminale. Secondo i primi elementi, una vittura agganciata nanta o parking di un caffè avrebbe biciato e via resistenza. Si sposte obo non ta stabilimento. In Pumonte il consumo d'acqua è sempre controllato da gendarmeria in un dipartimento certi settori sono piazzati in allerta rinforzata. È proibito da acqua in spazi verdi, l'acqua è vittura fuori di stazioni o ampie piscine. Per stazioni deve essere riciclata l'acqua al 70%. Rispettate le regole che in un caso di infrazione basta un'ammenda che può toccare 1.500 euro. In Bastia ieri si è adunito il comitato di risorse in acqua Gismontin, con l'autorità hanno avviato nuove misure di restrizioni. 300.000 metri cubi d'acqua sono stati economizzati la settimana scorsa, ma la risorsa continua a calare. I madrali di Zampolo e di Galaguccia hanno perso 15,6% d'acqua. L'autorità aspetta oramai di vedere se la meteo prevista a parte di stasera basterà a ampie riserve. E giusto appunto la massa d'aria fresca si avvicina da Ubunente ad entrare in contatto con Gallo e a Corsica e in cui un mare a più di 30 gradi dava origine a nascita di temporali budenti. Attenti in un momento, a Corsica passerà in vigilanza arancina domani a 6 ore. Infine, lo Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera per la terza giornata di Lega 3. Una partita importante per i due chini che devono confermare dopo l'ultima vittoria in Obagna la settimana passata. L'occasione è in Udibia, i suoi primi punti in Armancesa, region che stasera sarà senza pubblico. Una partita da seguire a parte di Dottore 40 in Terci FM, in cui commenti di Battisto Mosconi e Alessandro Antonini.
1: Grazie, saio Mathieu, a trovare ci torna un di giù che per un altro punto non ha l'attualità, dopo.
2: A dopo, Michele.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Una vigilanza gialla per i Galdamoni continua in Corsica e una vigilanza gialla per temporale in Corsica sutana da 3 ore a 6 ore di sera, in Corsica sutana da 3 ore a 8 ore di sera. Prudenza dunque. Faccio chi tocca in Corsica sutana ad essa sulla natto spesso e pure a partire da mezzogiorno c'è una essa di più niuri in montagna e in altre parti in nord ponente del dipartimento. Calca acquate possibili, acquate che i due ariani piantassi in fin di dopo mezzogiorno e a giornata due aria compia si cu belli momenti di soli, un vento è moderato in maniera generale, di settori mezzogiorno ponenti, per le temperature corsi gasutane, aspettiamo tra 27 e 29 gradi, 33 a 35 gradi, nella parte mezzogiorno occidentale del dipartimento dell'Alta Rocca, 35 a 37 anche, nella parte orientale del dipartimento, in corsi gasoprano oramai. In maniera generale, il tempo è prima, bea sulla notte, poi gelosa da gopra, senza conseguenza maior, anche se dell'interno ci può essere qualche acquata, non a mezzogiorno, l'instabilità ad aggrescia di maniera temporale in principio dopo mezzogiorno con acquati che poni passa in temporali o ente vario moderato in maniera generale, temperature oggi in Corsica soprano paesi più alti tra 31 e 34 gradi, 25 in montagna.
0: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

parla e raganta o popolo gorzo nan Terci FM, canzona magnifica scritta da Iacomo Vusina, nanta nostra gara a lingua gorza con ciò mica tra lascia. Buongiorno a tutti e benvenuti pa soretta d'emissione insieme, contento di ritrovarvi con Bruno Rinieri al telefono e sicuramente Stefano Casalonga a realizzazione. I girandoloni ci aspettano di qua Antonio Riccieli, che sarà in de o caffè Saint-Jean in Bastia, con una bella scoperta qui da ritrovare. Sicuramente, come ogni anno, la nostra agenda di sortiti la settimana. Ritroveremo di nuovo a 11.4 Louis Franceschi, o capimati di gruppo L'Arcucci, che ad agompia pienamente beus o giro di statina, ci sarà fra altro domani, stalumenigata dunque, questa fine di settimana, un bello concerto in paese di Basterga, e ritroveremo di nuovo a Marco Biancarelli in De Sara Magia, che ci spiegherà per chi o mari è salito. Tutto due sarà dopo Benjamin Biolay e a Zoganzona e Crantotta. Merci.

0: RCFM, l'invité.
1: L'arcou, gigon, pi, pianamente beuzo, gi, rulistatina, belugar, cu passatu papare ticita, e paese ligur, ziga, fermani due concerti, duman in bastirga, e u dolci isitemri in Santa Lucia di Moriani, ni parlem in cu lui Franceschi, buongiorno.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
1: È vero che è stato belugar, cu su giro, quest'anno, eh?
2: Sì, no, è stato un bel giro di stadino, e non era ancora un primo ferro. Credo che si è passato tutto, si è passato proprio là, e fuori di disgraziamente un concerto che è stato annullato in Carenzana perché ha portato un duro, ma se no un concerto che alla stagione si è passato di un conto.
1: Con sempre una bellissima corta e a Saimondo, se posso tu era passare qualche video in antireti sociali, francamente era qualcosa di veramente bello.
2: Ieri no, ma ho avuto un concerto veramente d'incontro, la musica in fretta davanti a un pubblico, diremmo all'ascolto di una stagliatura, e piuttosto accogliente e abramato giustamente gli scantigliati, è veramente, veramente stato un bel giro d'estate, veramente.
1: Domani passerete per il paese di Bastirga, paese veramente, come ho detto, impastato una storia importante per Gorsica, un fussiga che ho personaggio di San Piero, prometti di noi una bella serata.
2: Normalmente, visto ciò che è stato messo in terra sociale, direbbe essere veramente una bella serata. E siamo veramente bramosi di cantare questo paese, che come tu dici, ha veramente una storia, veramente c'è un simbolo in Bastirga, e diremo che per noi è una gamba di poter cantare domani nel suo paese, veramente una gamba.
1: Durante i concerti di Statina, lui Franceschi, ci sono stati sicuramente misti di canzoni più classiche di un gruppo, canzoni noi dell'ultimo dischetto, altri potessi di più inediti o anche?
2: No, diremo che siamo per oggi, siamo montati un dischetto, siamo montati i vecchi canti che tutto il mondo più o meno conosce, ma siamo tre cedroia, nuove idee, nuove canzoni, e penso che dell'inverno ce ne sarà forse una che la sbucca, e diremo che ci briga l'ora di portare nuove canzoni, penso che si verrà nell'inverno.

0: però il programma che non ha l'annata dall'anno scorso e compie non ha l'ultimo rischetto che abbiamo fatto qualche anno fa, ma io veramente mica perché siamo noi, di un bello concerto, che è un bello concerto a scoprire, e invito tutta la gente bene a scoprire ciò che vediamo, ciò che cantiamo, ciò che portiamo.
1: Ultima domanda, Olavi, giusto appunto parlavamo di canzoni noi, podassi e d'aggo all'inverno, quali sono i progetti di Arcugi per i mesi e l'annata che vengono?
0: L'annata, ognuno ha suo tempo.
1: I mesi allora, i mesi.
0: Che ho fatto più di 40 anni, non lo so, no, abbiamo qualche progetto in capo, ci è orientati pure sviluppati, diciamo, a scuola di canto che abbiamo fatto, abbiamo parecchi progetti, li mettiamo piano piano, tempo piano piano li metteremo in ballo, e penso che da qui a qualche tempo ci sarà notizie, ci saranno belle notizie di un gruppo, non un paesaggio di Israele culturale e politico in corso.
1: E beh, Amazuita, che da vicino, in tutti i casi, per l'attualità a più calda, c'è un concerto domani a Sierra in Bastia e udò l'utilizzo in Santa Lucia di Moriani di un gruppo Arcugi. Grazie tanti, Luis Franceschi.
0: Sono io che vi ringrazio, vi amo presto, e a domani in Bastia, e anche per altre stonde più intime, più paesanesche, per sempre i luoghi, i paesi, i piccoli paesi. Dunque vi ringraziamo, di cose vi ringraziamo per la chiama, per questa piccola sonda, e vi dimo mille ringrazio a tutti.
1: A un piacere e buona giornata, a presto la vi, a presto.
0: Buona giornata, a bene.
1: Da qui a poco Marco Biancarelli ci raggiungerà in Dessara Magia. Parchi umare salito, asapparemo giusto l'opalarcugi, giusto appunto e simo.

0: la cugin cussimu. Buongiorno Marco Biancarelli.
1: Buongiorno Genti. Ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, dindu aveni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avrebbe allagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà. E ciò che lo produceva? Sale di sicura. E così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene nemica tutti i componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.
2: Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Vivez la course du 22 août au 13 septembre. Du spectaculaire grand départ à Monaco au grand sommet d'Espagne, ne manquez pas les temps forts de cette course mythique. À suivre sur Ici, du 22 août au 13 septembre. Plus d'informations sur lavuelta.es.
3: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
4: Ici RCFM, passe en mode été.
0: À suivre le flash avec Mathieu Bourigne et puis Indouina, votre jeu qui arrive dans quelques instants. Voici Abba, voulez-vous ?

0: Benvenuto a CFM, buona vin di mattinata su Ondiciu, l'attualità Mathieu Bourigny, buongiorno. E bruja tu bardella che stanno tinaiaccio.
1: Be principia do er su doio reiman e mobilizzando una guindegina di spini voghi. Un'inchiesta è stata aperta da Bregu Radaiaccio e da Bulizza giudiziaria in Beaumonte. Secondo i primi elementi, due stagioni di essenza sarebbero stati lampati in un caffè e nata a 8 ore di un proprietario. Un effetto isofio sarebbe stato gustatato, ma nessuna traccia di esplosivo è stata trovata. Il consumo d'acqua è sempre controllato da gendarmeria in Beaumonte, proibito da acqua e spazi verdi, l'acqua è 8 ore fuori di stagioni, o ampie e bicilline, prova da rispettare le regole in caso di frazione, basta un'ammenda che può toccare i 1.500 euro. Si è adunito ieri in Bastia un comitato di risorse in acqua, un sostato di via di 9 misure di restrizioni, 300.000 metri cubi d'acqua sono stati economizzati la settimana scorsa, ma la risorsa continua a calare. I madrali di Zampolo e di Galaguccia hanno perso 15,6% d'acqua. L'autorità aspetta oramai di vedere se la meteo prevista basterà ampie riserve. La massa d'aria fresca che si avvicina da Ponente ad entrare in contatto con Galluia Corsica e con un mare a più di 30 gradi nasceranno temporali budenti, attenti di nuovo vento, a Corsica passerà in vigilanza arancina domattina a 6 ore. Infine, lo Sporting Club di Ostia riceve Versailles stasera, una partita importante per i turchini che devono confermare dopo la vittoria no bagna la settimana passata. L'occasione di via i primi punti in Arman Cesare che sarà anche stasera senza pubblico. Una partita a seguita aperta di Dottore 40 Nanter CFM in cui commenti di Wattistu Mosconi e Alessandro Antonini.
0: Vi ringrazio Mathieu, una bella giornata a voi e a presto.
1: A presto Michele.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: Veramente una vigilanza gialla per i Galdamoni tutta giornata e poi qui la pau temporale in Corsica sutana da 3 ore a 6 ore di sera, in Corsica sutana da 3 ore a 8 ore di sera. Domani invece, per dirvi la così, sapete che a Corsica sarà in vigilanza arancia pau temporale. Sarà un gaspa a Corsica Suprana da 6 ore a 10 ore di mani, in Corsica Sutana gli stessi affari, a giusto a qui di noi Uento, che sarà in vigilanza gialla domani da 4-5 ore di mani fine mezz'ora, dunque a prudenza più maggiore è raccomandata a partire da domani, passa la vigilanza Uento, toccherà a Corsica Suprana, invece per uccello oggi è piuttosto chiaro, beh, sulla NATO anche se in io li ponesse presenti dopo mezz'ora, a parte mezz'ora ponente la Corsica Sutana poi lascia casca calca quata in Corsica Suprana in montagna ci pone sa quata di noi non sa mezz'ora un'instabilità che cresce di maniera temporanea in principio dopo mezz'ora e poi sa quata poi passa temporalesca in Corsica Suprana o ente vario moderato per certi luoghi e temperature più alte non tra l'insieme di Corsica tra 27 e 37 gradi.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et polymère.

0: RCFM.
1: Cap donc sur Ouviou-Montbeau-Castel où cette semaine dans les Compacules Mag, première rencontre à Ghisonach avec le diacre de la micro-région, Jean Pontéry.
2: RCFM et Compacules.
1: Les Mouridrou, Intiés et Isan Miguel. Jean Pontéry ou Diag ou nous dit ou Rudione, Liadou a Diezadia Ghisonach.
3: Il y a des noms de tout Ouviou-Mour, mais tout le canton est d'Isone. Mais dopo, si nous chiamons, il y a un danco, il y a un stroc, quand i preti ci domandano d'aiutarli. Perché sono andato, per esempio, in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi. Qui, questa settimana, gli andai in Aliri, in Antisanti, con suo amico in due settori di Ghisonaccio a Viumurmo.
1: E all'Ea Guabubulazione è assai importante.
3: Un diagono deve soprattutto occuparsi di gente che so del bisogno, della necessità, del dolore. Per questo che, di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone vecchie che sono in casa, portate a gomigno, ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi di la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremmo predicare. Leggiamo la parola o in giro dei messi di un diagono galeggio quando ce n'è uno, e quindi in grosso e alla corta ciò che la consiste a nostra missione.
1: Jean Pontéry fa di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie di secchie, dopo messe, per esempio mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto di battesimi, di matrimoni e degli interramenti.
1: Jean Ponte è un diagono impegnato e assai liato alla popolazione di Ouviou-Montbeau-Castel.
2: E Compacui.
1: Deuxième étape entre Fiumorbo et Castello. À présent, vous emmène à Calzarello, à la rencontre d'un jeune Fiumorbaccio passionné de culture et d'histoire, Saint-Pierre Oumar.
2: RCFM et Compacui.
1: Calzarello a gonfine à très bien vidi Castello et di Ouviou-Mourbo. Di qui che moridro ou à Saint-Pierre Oumar. Originario di Ghisonaccia, o giovane si è appassionato per la storia e la cultura di Ouviou-Mourbo.
4: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica. I miei studi all'Università di Corsica e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni di qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnato in associ all'Area 75 Memoria di Ouviou-Mourbo perché è assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca alla trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
1: Ma di due veneri a parola Fiumorbo?
4: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Ouviou-Mourbo. L'altra dice che perché Ouviou-Mourbo è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che Urbo è una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una, ciò che si chiama una cora, di appena leggerà lo spazio di vita della città, e infine Ouviou-Mourbo, quando noi uvranchiamo, passiamo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è vedere che Ouviou-Mourbo è sempre stato infine una gonfina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra o Castello e Ouviou-Mourbo.
1: Proa trasmette e vudure generazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Ouviou-Mourbo so esperanze di Saint-Pierre Oumar.
2: E Compacui, Nanta RCFM.
1: On continue notre balade dans le Fiumorbo-Castel où, à présent, on vous emmène à la rencontre d'un jeune agrumiculteur installé à Ghisonaccia-Gar. Il s'agit de Flavio Filidori.
2: Et Compacui.
1: A Gizuna Chagar, in un luogo di Awanga Pil, di qui che Flavio Filidor è coltivato gli ovuti.
0: Il nome è stato dato da un mio babbo per un paio di amici, un nome di un luogo, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awanga Pil. Questa esplotazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. E era naturale da pochi sotto che voleva fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Hans per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarté per ripiare l'esplotazione, un BTS d'agronomia. Dopo 2 anni sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è a ritirata.
1: E qui si coltiva di all'agro.
0: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo 2 anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avvocato che promette di essere vera rentabile.
1: E non la speculazione, il lavoro c'è tutto l'anno.
0: Non si accogliera, diciamo, cominciamo in gennaio si fa già puttera degli alberi. Nante clementine, a marzo fino a maggio c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante all'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'erba, fa fertilizzazione e linea cuera, verifica bene linea cuera perché se l'erba non sono mica inacquati crepano. Dopo giunge a stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo, per speculazione, i limoni l'ha piantato l'anno scorso. Questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate. E per l'avvocati la stagione è da gennaio a aprile.
1: Fa crescere l'esplotazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Agisona Ciagara, un mancano per la Niabana.
2: RCFM e Campacui.
1: Nous sommes dans le Fiumo Boucastello cette semaine dans E Campacui sur RCFM. Restez avec nous.
5: Ici.
6: Ici.
5: Ici RCFM.

0: restaurateurs travaillent les produits régionaux.
1: Principalement sur les produits régionaux du local, voilà. Parce que c'est vrai que de par notre activité, on connaît beaucoup de monde, on connaît des maraîchers, on connaît les pêcheurs, on connaît les producteurs, voilà, les agrumiculteurs, tout ça. Donc, et c'est vrai que ce côté contact direct avec le producteur, c'est toujours sympa en fait. Et même de le mettre en relation avec les clients. Ça arrive des fois qu'on on prend de la charcuterie à Vetsagne, Paul Fante, il avait Vetsanaise, qui en a mis à moi. Et des fois, quand il vient manger, c'est sympa de dire aux gens, voilà, le prisotto que vous mangez, il vient de chez lui.
0: Jean-Noël travaille aussi les produits issus de son exploitation agricole.
1: On travaille après l'avocat, quand il y a nos avocats qui sont là, on le travaille beaucoup, pendant à peu près 3 mois. On travaille aussi, voilà, la base d'agrumes qu'on fait nous, les clémentines principalement. Et oui, on a un assez grand jardin aussi sur Maison Pierraggi. J'habite là-bas, qui est pas loin de la maison. Et on a pas mal de légumes qui viennent du jardin. Pas tout non plus, hein, bien sûr. On prend chez Caroline Médor et à côté le jardin du Fumour. On prend ou chez les grossistes aussi. Hein. Mais voilà, là par exemple en ce moment, c'est les butternuts, les potimarrons. Enfin, j'ai encore des aubergines en plein champ. Hein. C'est pas du bio, mais c'est du naturel.
0: Parmi les espoirs de Jean-Noël Pont, Thierry, attirer de nouveaux clients et maintenir son activité commerciale.
2: Et quand pas cuit, Nanta LCFM.
0: Dernière étape dans le Fiumo Castello. Où à présent, on pousse les portes du café d'Ange Chiodi, un jeune commerçant à Ghisonacciaga. Dioulo Gudiscontro di Ghisonacciaga. Angelo Chiodi, Vintisetani. Aoudo l'opportunità di ribiglia o caffè di uso paese, sei anni fa.
3: Prima ero studiante in corti, giunta vina di mio studio, mi sapeva mica dopo che lo aveva, e c'è stata l'opportunità di ribiglia o caffè, e allora sono più di 6 anni che sono qui. Non è mai stato un mistero, mai si è fatto così piano piano. Per me era normale di avere già l'opportunità di ribiglia o commercio, in più un paese nemmeno, è un piacere perché fermo un po' appena un rodione e di vedere che il fatto di un chagare di un paese dentro un paese. Donc, si vede che gli altri sono molto contenti di trovare un commercio di prossimità, c'è il pane, fai mamandia, fai moesirate, donc tutto è fatto perché gli altri siano veramente per noi stare nel nostro paese, con piacere.
0: Angelo Abar, tutto ti orne.
3: I clienti per la più parte sono paesani, sono gli altri di Rodione, sono assai agricoltori, di un luogo assai portato in agricoltura. Ouvrieri di una pena di lutto, di abbastimento, c'è appena veramente, sono veramente tutti gli altri che sono profondi noi e sul caffè. C'è stato a Zugiale che gli altri si ritrovano, che la si amano il caffè, apriamo a buon'ora, apriamo a 6 ore, e si ora il caffè a parte, dunque l'ouvriere, gli altri che lavorano, quelli che sono fuori, tutto il mondo si ritrova qui per bere un caffè. Dopo una giornata c'è sempre il suo passaggio, c'è niente come fermo appena panateria e tutto, c'è niente che si ferma per bere un pane, bere un caffè, discorrono. E dopo mezz'ora, come fermo appena di mangiusca, qualche ripasso e tutto, tutta gente si ritrova, ci sono giorni, come stamattina c'erano parecchi giorni, ci sono dopo niente che vengono si bere un caffè, dopo ci sono niente di passaggio, tutto il mondo si ritrova. Si nasera per l'aperitivo di noi, donc, a parte di pennellore, ma niente, si ritrova di noi all'ora dell'aperitivo, poi passiamo una stonda e tutto si passa bene.
0: E qui si va già mandia.
3: Un mezz'ora facciamo una carta semplice per fare appena di ribasti così, per, soprattutto per venire un luogo ouvrier o per niente di passaggio. E dopo, ogni volta a settimana, facciamo un ripasto che la sia tiani, che la siano piatti vatti. Piemo, proviamo di più la produzione, che la sia carne, che la sia legumi, da tutti. A niente di rugioni, per provare di fare un po' rugioni, di lavorare con tutti questi agenti, ci sono parecchi giorni di noi che sono installati, donc proviamo di lavorare tutti insieme.
0: Continua a fare campa sul luogo e con speranze d'Angelo Chiodi per uso caffè di Ghisonacciaga.
2: Scopriamo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.
0: Nous étions dans le Fiumo Bucastello cette semaine dans Ecampacui le Mag. On se retrouve très vite pour d'autres balades. D'ici là, Ecampacui, c'est qu'on voulait en vidéo sur Facebook et Instagram ICI RCFM. Les 5 saisons et la 6e en cours à écouter qu'on voulait sur l'appli ICI RCFM. À presto.

0: Et oggi Vincent Albertini ci parla di Azaunetta. Ascoltemolo.
1: Azaunetta, o sapunella, come la si dice in certi luoghi, è una pianta che cresce vicino ai fiumi, accanto ai fontane e all'ombra di uaini. È sovronde, so verde e lisce. I soviori hanno un colore rosolo assai d'oro e muscano appena quando passa il vento. Una bellezza semplice, ma con un segreto. Azaunetta ha il buere di l'acqua. Quando si struffinano le fronde e i fiori in l'acqua, la pianta fa una sciuma che di un saone naturale. Sta sciuma s'obra per l'acqua si è maniera belle e fontane. A sapunella è piena di sapunina, di ella che da grea sa sciuma che pulisce. Esso è oraighe che ne contene non più. In dei tempi, io ne avevo a nuole per l'acqua i bagni. Si ne vedia di nu una disana per calmare bene e in certi paesi si bruciava in luvogo di Sant'Antone per purificare. Azaunetta o sapunella è una pianta budante. Odie pare che l'adorni piano piano un nuso. In isaoni naturali, in i bruti i gaza o per rispettare a belle e a dare. Ma ciò che la ginsegna o più Azaunetta di che la bulisce senza strudie, l'acqua senza pulua d'aria. E ci ricorda che la natura si rispetta come si rispetta la vita. La natura ci mostra così che la dolcezza può essere una forza. Bagetti bulidi, bagetti di sciuma e d'acqua d'aria, bagetti fioridi.

0: On a fait un petit tour dans les années 80 avec Nick Kershaw et The Riddle. Il est temps de retrouver maintenant Sarah Maggi. Bisite i giadomanda di o iberche chi omare rasalidu. Marco Biancarelli vi risponde. Ascoltatelo.
1: Ogni giorno ienti, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi omare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, din dove veni? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci voglia voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un c'erano che vulcana che stupavano i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventa ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di noi che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tiene mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza qui di noi non è mica magia, è solo scienza.

0: Dans cette balade, dans le Fiumorbu avec Christophe Zagal et Hugo Pietri, on continue aujourd'hui. Il nous emmène à la découverte de cette région en compagnie de Saint-Pierre Oumari. C'est un jeune passionné d'histoire et de patrimoine et évidemment originaire de cette micro-région.
1: Quatrième étape dans le Fiumorbu, toujours avec Saint-Pierre Oumari, et donc originaire de cette micro-région. Vous le rappelez, passionné d'histoire de patrimoine. Saint-Pierre, salut.
2: Salut, Christophe.
1: Qui si zente ou viu, mais si mo nantagumuna di Zangawin ou di Fiumorbu. Un logo si chiama Cadastadio, un logo storico.
2: Possiamo dire che è un luogo storico legato a una storia assai vicina, legato allo sviluppo di un'intrapresa che si chiamava a Fortef durante l'anno 30. È stata una struttura assai importante per Fiumorbu che ha modificato assai il paesaggio e soprattutto la bene di Geradio, di Sorullione e di Iso abitanti.
1: A Fortef, in qualche parola, cosa era?
2: Dunque, era una struttura che è stata creata da famiglia Ducreux. Questa struttura aveva come obiettivo di sfruttare appena questi luoghi e se vorreste. Lo scopo era soprattutto la produzione di legna e la costruzione di mobili. Era veramente un piccolo impero, anche in poco tempo hanno riuscito a sviluppare assai parecchi luoghi in Fiumorbu, soprattutto infine questa linea che parte da Cadastadio sino all'anziano porto di Calzarello. Possiamo vedere qualche traccia dell'attività dell'intrapresa appena dappertutto in questa strada, partendo dunque da Cadastadio, passando in Agnadello e in Umiacciaro. Possiamo vedere parecchi bastimenti e costruzioni che permettono all'attività di questa struttura.
1: Allora qui si può biadia? In due si può andare a Cadastadio?
2: Allora, c'è una sabbia che è un luogo assai interessante per tutto ciò che tocca allo sport di natura. Ci sono la possibilità di andare appena a dritta a manca parecchi percorsi, certi maramari tra d'altri, e anche di un luogo di passaggio infine veramente importantissimo per la popolazione fiumorbaccia d'Eri e la popolazione taraesa. Cadastadio è appena all'ea tra la comuna di Sangavino e la comuna di Palleca. I fiumorbacci che volevano festeggiare a Sant'Antonio di Palleca, Sant'Antonio di Zaradà di luglio, passavano tutti per Cadastadio per andare sino a comuna di Palleca e sino a Iesa di Sant'Antonio. Partivano da Piadie per certi, anche da Ghisunaccia a certe orte, a piedi per giungere sino a Saiegiagui, certi ovagiano anche pedi nudi. E veramente a Sant'Antonio di Palleca era veramente un momento di spartire una leia tra i due territori e da Uganto do Fiumorbu tutto il mondo passava per Cadastadio.
1: Ecco dunque per Cadastadio, nanta comune di Zangawin di Fiumorbu, ultima spassigliata.

figurano spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un mulino e vapone, lenta una chiamma.

0: tutte, salute a tutti, sono felice di ritrovarvi per la vostra emissione di Idea Ostra a Radio Biege di Second Boy oggi e anche domani agli cari amici, vi aspetto con Camilo, Adelinga e Patrizia allo standard Simon Sam, sino a 3 ore e mezzo.
1: RCFM d'Idea Ostra.
0: E cari amici, vi aspetto al 04 95 30 20 20. Cominciamo sempre con appena in musica e la magnifica canzone del gruppo Bogevento, O Moro e a Regina.

0: et à Regina, au groupe Bojevent, ou Nanta, à Vreguenza Mor, à Mi Bar, et qui disait, voilà, et c'est qu'on noi, et disait, pe qu'on noi. Salut, Oizé.
1: Oui, il y a vu, salut.
0: Comme si, de oggi.
1: Qu'on a zou, que qu'on l'imbout.
0: Si, d'en forme, Oizé.
1: Ah, sono sempre in forma io.
0: O si demi quattro punchiedo, di adin pesca, cada iundi.
1: Questa Patrizia, sono due giorni, sono i quattro puelli, domenica stava bello tempo.
0: Ie, c'ho la spera che concisiamo
1: i carondi. Allora, stamane, curate a pigliare l'acqua, pombe e mica l'acqua d'un ropinè, capiamo sempre gli stessi luoghi, a mille metri altitudine, e muri fa. Ha empio una bottiglia talmente che l'è calata e quando penso tutta questa neve che ne abbiamo avuto quest'anno è un verano veramente grosso cioè Diego se mi so più a tutti gli anni e di unghie a sei punti è un affare tutto il mondo si stona di questo caso
0: e beh quantunque assai niuado è un cubioso e ci ritroviamo senza qua di quantunque qualcosa è straordinario
1: di qualcosa che è un bel mico delle sparita d'accordo ha fatto un gallo ma quantunque un inguerno non ho mica avuto questi 5 anni
0: è vero e assai curioso l'affare
1: e non si capisce mica di che diciamo un mese che parlano di sicurezza bon, noi siamo appena privilegiati qui è montagna d'accordo
0: sicuro.
1: Ma quantunque con tutto ciò che ho visto come neve è durato fino a un mese di maggio
0: E tutta sta bio, sai, a Uliai, anche.
1: Ah, ma questa la vi dico io, questa non so mica la giumentata, La più grossa sicurezza è un problema, di fuochi è sempre settembre.
0: D'accordo.
1: Dunque, vi dite ciò che c'è ferma d'angoscia,
0: L'affare ne è un covinido,
1: Beh, giustamente.
0: Mi pare che lo fagge che comincia, comincia giusto qua, tutti questi problemi.
1: Esattamente, allora ogni l'orto non da so più, io cambio le date, tutte le modate in capo di poi l'anno e l'anno, ma quest'anno sono completamente sciambolato.
0: Un po' di mica veramente programmato.
1: Esattamente.
0: Un po' di mica va d'una maniera veramente.
1: Come date storiche.
0: Tutto ciò che Bogunisci ha denunciato.
1: Esattamente, sapete, esattamente. Quando voi dite che la settimana scorsa ci ho messo i piantati i vasoloni, ci portano. Come i vasoloni? Noi piantiamo i giugno. No, tutto sciambolato, tutto.
0: Tutto ciò che avevamo conosciuto in treccia di scambia e di diventare un affare che non avevamo mai visto e che voi non avete mai visto.
1: Esattamente. Allora, Sarburi, a parte i vichi, hanno 15 giorni davanti. Ma già sta affari, a cui stiamo per, e un per un mattino d'ottobre, e cominciano già a buttare.
0: Ah, anche le sono avanzo allora.
1: Come la finisce?
0: Ah, male sicuramente.
1: Attenzione. O sapete, il discorso che tengo io, è che abbiamo esperienza, l'annate, voglio dire, tutto sciambolato, tutto.
0: Non voi bisbrugliate quantunque, Oisee, bisbrugliate, come i prepara appena.
1: Da mana si era andorto,
0: Travagliare con tunque di più e poi ciò la trova.
1: Quando era giovanotto e ho cominciato a fare l'orto a 15 anni in un'annata 60 e a sera stavamo a sentire i vecchi che avevano rispetto delle persone anziane, ci posavamo, e quando parlavano, dici a uno all'altro, fare c'è a diavolo, non mi c'è la rimane, mi vengo, vuole dire che già vi già passione tanto. C'è un anziano che dice all'altro, e a Gavella, sottanto, non posso più fare, c'è il tuo parburi, non ci faccio più nulla. Vi rendete conto? Questa parola qui, ahua. Questa Gavella qui, se lei che esiste sempre, piantatela pure, è la più bella che ci sia.
0: All'epica non era mica interessante, gli va la gusti.
1: Perché queste zone erano regolari.
0: Yeah.
1: Non ci si capisce più nulla. Questo è un affare che mi è fermato nel cervello.
0: C'era un ordine, quantunque. E cosa aveva un ordine? Stagione come poi, aveva un ordine. E poi abbiamo.
1: Lo sapevi? Cacciavamo la neve in di quello, cacciavamo mica la neve di maggio, ma poi andiamo a di maggio. Cacciavamo la neve di veramente i mesi in inverno, gennaio, febbraio, sono tutto un bizzarro. Questo è un giorno, da poi mica dico, non mica vecchia.
0: E poi si è obbligato di inventare i mesi. Nulla, No, per un momento, bon, si può fare nulla. Sappiamo che c'è un riscaldamento climatico, che ci ha tutti questi cambiamenti, questi scambi, non ta natura, i nostri frutti, i nostri legumi, la nostra terra.
1: Tutto scambia. Poi c'è persone, non da so mica, Poi c'è anche nostre persone. E cosa vedi?
0: Oise, è stato un piacere.
1: Ah beh, io sono appassionato di natura.
0: E a Zoise, è sempre un piacere di sentirvi parlare, si sente che voi siete appassionato e che voi conosci del vostro soggetto.
1: A domani.
0: Babraccio, Ise, a domani. A ringraziarvi. Era Giuseppe Ibizzani con noi, e beh, a chi ne parliamo, tutti i giorni, come dice, parliamo di questi scambi, di la nostra natura, di un calore, di a neve, un mese in maggio. E ciò l'ha detto, hein, tutti questi scambi, di un riscaldamento climatico, hein, di un riscaldo di pianeta, che fa che oggi gli umani si trovano in una situazione in cui li sono obbligati di trovare mezzi noi per poter mangiare i legumi, mangiare i frutti, come lo giole, e lavorare a natura o campare semplicemente con questi calori e questi cambiamenti di stagione. Ecco, c'è ma sta a sentire una bella canzone di Avilita, Stemma Negui. E baspeto, cari amici, 0495 30 ui 20 ui 20 ui.

Così bella canzone di un gruppo Avileta, Stemma in aiguille. Cari amici, eravamo con Giuseppe giusto un anno, aspettiamo a giocare con me a Degna e Patrizia che aspetta Beppia e oggi tre giorni, ma abbiamo parlato d'orto, bella sicura, abbiamo parlato di Anadur, di riscalamento climatico, se il soggetto interessa ci chiamate, se volete parlare di un altro soggetto aspetto in noi, intanto tant appena in musica, con classico di Jean Paul Poletti, d'idée.

0: Didè, Jean-Paul Poletti, non t'avrei guan sa mort. Filippo, è con noi, salute o Filippo.
1: Saluto Saveria, saluto a tutti i nostri amici, i parenti e gli amici di Vergue e di Vegalba. E poi un saluto particolare a un nostro paesane, dico a un francese, Sauveur Lugiani, perché ci sono so parecchi Lugiani, Sauveur Lugiani che normalmente ci sta assente. Oh, yeah. Ecco.
0: Salute ma Sauveur.
1: Ecco, allora oggi si muse imprende i rigori, e oggi voglio parlare di un cane, che era un cane, la di me che ho conosciuto io, ma babbo quando era giovane, dopo, prima che lo partisse in continente, era pastore, di sicuro, e lui, come tutti i pastori, usò cane, ma di un cane, era un cane appena particolare, era un cane che per avanti, gli è vivo, un peguaggio, ma di no era appassionato, babbo non era mica cacciatore, ma era appassionato per la caccia, e quando lui volava con babbo in montagna, a mano, sempre, quasi sempre, cercava a cacciare le erbe, a cacciare le vernici, e babbo non aveva più che tirare, non aveva mica fuggire, babbo, faceva quei monti e vede.
0: D'accordo, e, d'accordo.
1: Allora, Moro, un cane si chiamava Moro, Moro cane fidato. A spesso babbo mi aveva parlato, come se era una vera persona, di un cane assai rinomato. Ne aveva anche fatto una canzone. Era un assoggio di più particolare. Battia a presa degli conosciuta, per fiuminare o boschi, montagne e sare, senza dimensa né fatica o disua. Moro ha marcato tutta Steblica, difatti da raccogliere l'ammirazione senza far nascere alcuna critica per la sua maestria in l'illusione. Bastardone, minuto e pillacciuto, pronto a rispondere in cun abbaglio, in cun sguardo vivo a capisce subito un vero istinto di un cane pecoraggio. Ma ella aveva una grande passione, sbusca all'evre, vernici, non taso strava. Rustingolo e ogni lamagione non si francavano d'una nasigata. Sapia un luogo di quegli animali. Cacciallo di Asodanna era un gioco. Di metterlo in pista per un colpo fatale che babbo preparava come un mago. Babbo senza fucile, in quella precisione, a monte in mano, aggiustava un tiro per non lasciare passare tutte l'occasione di una mangiusca in qua famiglia in giro. I veri cacciatori, sempre in tua mano, cercavano a spesso a pigliarlo in pristo. Sta umanda un'era fatta in vano, per un rabotto sicuro, pronto e listo. Quello cane viato, riconoscente, ritrovava a babbo dopo sta missione, fiero come sempre di uso talente e di sente chiamare a spesso uso nome. Per questo cane corso di gran valore, ognuno sapeva portargli rispetto, e così l'hanno fatto un bell'onore quando vecchio ha compiuto uso tragitto. Sono stati assai commossi a far condono, fuori di che si capisce levre e pernigie. Si è imposto in paese in vero dolo, per questo cane diventato un gran felice. Ribio qui le parole di un francese. Più bevo l'ummi eri oggi e domani, non voglio mica mostrarmi discortese, ma dico, tengo di più al mio cane. Di bere per me una maniera di sicuro di rimettere babbo e moro all'onore, cacciare ste belle fiore di oscuro e ogni volta riscaldarmi ugore. A te, moro. Ecco.
0: Magnifico studio, sto veramente e a Vine mi ha fatto pensare a espressione francese. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien.
1: Plus je regarde les gens, voilà. Plus j'aime mon chien.
0: Je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Et divato in corso a probi una sonorità particolare, la maniera che aveva Daoudou di mettere la cosa in parole, di Draouge, la senza Draouge, era proprio, proprio bello. E beh, raghi, gani, quantunque in corsi, gani una piazza.
1: Ah, sapete, e poi, la duetta andava, i bastori, ma allora i veri bastori, gli diranno quelli sciudi, tremendi, eh? E beh, quando li buiano domandavano per un giorno così, se la erano, perché qualche volta li domandavano, posso mica avere 5-6 vernici per fare allo così, o una leva, e beh, sapevano che questo gane gli erano quasi sicuro di far sorte qualcosa e di dura qualcosa. Voilà.
0: Ah, e erano come compagni, erano compagni veramente.
1: I cani esumeri,
0: esumeri, non sicura.
1: Erano partiti dalla vita di Eva Mie e campano con questi. Era un bello rapporto, attenzione, un bello rapporto.
0: E mi faccio pensare di noi a un lamento. Aveva scritto Marco Gazzano a un lamento per Brusco, per Ugane Brusco. E Berra che descrive quantunque un lamento d'avesta dispero per un animale che non veniva così caro della nostra società, della nostra cultura, mi pare qualcosa d'assai importante, un rispetto dell'animale e di anadura e di gampa in armonia con tutti quelli che sono accanto a noi.
1: Se Dio era veramente partita, gli aveva mi vaglia conto giusto.
0: Sicuro, è un tempo, Filippo.
1: Ma io conto un fatto, allora questo è un amico Ugane Iuave, di un altro cane, d'un amico che sta accanto, così, posso io da nome, non c'è più, ma posso io da Paul Bonavida, che dirà ciao anche lui. E un giorno un prete, un paese, l'ha domandato nel tuo pollo, se tu puissi vai a caccia, se tu puissi portarmi 3 o 4 vernici, perché agli arigeo esco, un paese, ma obbligo di dire così. Allora, Paul è partito con questo cane e ha fatto a chiappo 3 o 4 vernici così. Allora il paese è falato, non c'era mica, ha cingato le vernici un sacchetto, ha cingato le vernici a porta, voilà. E se ne è curato in casa 4-5 ore dopo, sotto in piazza Zoia, e vernici gli erano qui piazza Dorna. E beh, Uso cane era buttato a cercare Bernice.
0: Perché
1: lei ha guardato il trova in casa.
0: Era andata a cercare, ce la fa la quantunque.
1: Per dimmi, i cani, i gaccia, soffini, vidi.
0: Questa fedeltà quantunque, questo animale è straordinario. E in corsi, gli usumeri e i cani, ce la dire, sono due animali che ci seguono della nostra storia. I nostri scritti, i nostri conti, le nostre storie, che ci contano le nostre mamme, i nostri uaboni, i nostri parenti. E ci seguono, sempre con noi. Filippo, vi ringrazio di assai per
1: aspettiamo i nostri amici.
0: L'aspettiamo. Babraccio, Filippo.
1: Giustamente, se l'hanno cavato di queste storie in cui gane in cui subire.
0: Ecco, voilà l'idea.
1: Ci interesserebbe assai perché ognuno ha un suo campà e le storie sono diverse. Sarebbe verso le. Se li buono in qualcosa non t'acquisti.
0: A noi, Filippo, ci viaggiano le storie, che?
1: Storia vita.
0: A me mi viaggiano assai e vi ringrazio d'orna per aver esperto con noi questa bella storia. Ringrazio a voi, Filippo.
1: Babraccio,
0: a domani, a presto, buona giornata. Avete intesa a Filippo che ci ha letto un testo non ta uso gane, moro, gane di uso abo, piuttosto che partì a gonnello di anadura, se vuoi no avete un testo, una poesia o qualcosa di non ta un animale che aveva dei conosciuti, che avevano i vostri parenti, o la vostra famiglia, che aveva dei audioi, ti amate, ti contate queste storie, ci siamo arrestati qui, ma continuiamo con voi e in musica, soprattutto con l'Albino. Camperemo, nanta, a Breguanza Mora, le caramighi, baspetemo, 04 95 30, 28.

0: L'Albi, nous grimperons, mon Anta, RTFM et Pedro et Cunoy. Salut, Obé.
1: Salut. Salut à tous. Vous avez un Anta Bista 10 ans au combattir.
0: C'est gourre.
1: C'era una messa in oro in corso, detta da Bertone.
0: Sì.
1: Non avevo, mi prende come il giudò. Vabbè, mica aveva un palizio, ma è lui.
0: No, è vero.
1: I voli, costano. E se c'è una gioventù che arriva in Deje, dunque dopo c'è il bustillo. Ma i vrei Après le divorce, je rivane à Saïjon, mi va à me.
0: À Saïjon, en général, à ma vie, John, et menu John.
1: Oui, oui, oui. Bon, Hébert est grand, il déige, il a salué, j'ai un jeté dedans.
0: Hébert.
1: Et avant, à Saïjon, juste à projection, d'aube, à la vie de corps. À man, bon, tu es banni, tu es banni, tu es banni, tu es c'era appena di mondo, ma a Bougesso c'era appena di mondo, di nuovo, e c'era Frigida a Gonfadana di San Rocco, perché usando pesa, posso dire, rien che a bere, dunque c'era sull'Ole, più di una ventina, giorni, di nuovo, orosamente, e hanno straziato.
0: Ah, mais ben, et normalement, quand aux ans, tu dis en roku, tu es un con, et à quant à elle, ou hein, mi barre?
1: Mi barre.
0: La vede, en combattie, en démain, tralonca, à quant à aux ans, tu es aux ogones, juste à quant à elle, ou donc, in fait, ou bezou, et en coup plus important, la vérité.
1: Et pour un plus, tu as la nozule dans ta. A Concepción, a Isla da Concepción, a Isla da Horta, dunque, c'era su Leone, dopo Danta San Giovanni di No, e Danta San Rocco, degli Zoriunti, quattro orte.
0: E questo gallo, un più di che, bon. Ce la fa la Guantunque.
1: Voilà.
0: È vero.
1: E dopo, bon, mi cabe, ma conduce a Progestion, quando ubre de Bala, ha fatto un gozzo d'anta successiva parlando, d'anta sanguinosa, ci sono niente, l'hai detto, un principio male, pur rispetto, appena di rispetto. Con dubbio di banda, si accorta. E niente buttaccio, non si cura, che sente nemico se lo dice. Quando si ha una obiezione, a minima di cose, io rispetto.
0: E come un chiesa, di tutta maniera, gli stessi affari.
1: Voilà, ma bon. Filippo Attorino ha detto quando parla di una donna superetta vicino a Elo io quando ho l'orangeria come mi ha imparato il mio barangue bonjour tutto il mondo si girava su me come devo dire qualcosa di
0: straordinario
1: a minima delle cose no? Dopo abbiamo le grandi surfanze lì. Allora, Filippo ha detto, oh, vanno il gorso, niente, mi dice, qui andare le grandi surfanze, vanno il gorso, vi diranno mica bene, ma bon.
0: Non mi rispondono mica in corso, questo?
1: Non capisce il momento.
0: No.
1: Si dice.
0: No, è vero che... Qui, per la lingua, è vero, qui, si vera, esistente, non si sente mica, piuttosto, ma abbiamo assai sforzi a fare un lavoro tremendo.
1: Voilà, vous avez, mica becché, che gli ha scoraggiato.
0: Avete la regione, Obi, avete la regione. Sicuro.
1: Sono di me, bella zia. E parlo corso.
0: E avete la regione.
1: Non mi capisco che sia un po' di divano là. Certe volte impieghiamo francese perché potremmo in cavallo, ma io mangio corso.
0: Avete ragione, e nemmo un bibo un paese di parla la nostra lingua moderna.
1: E volevo venire per l'articolo al giornale di noi. C'è un articolo stamane. C'è un arrestato brevettuale nell'Asco. Ho arrestato brevettuale interdire di bere wine, di douleur a chiunque. E c'è tre persone sono traumatizzate, che pensano a nere, che hanno l'idea di essere giovani.
0: Casarvad, ou l'âge qui voulait à nous dravanca, mi bar et au vieux, mais. Et à l'idée, là, il y a l'idée, là, Yuda, dont.
1: La Sarvad.
0: La Sarvad, il y a.
1: Mais, vous savez, quand je suis arrêté au bord de Toura, quelque chose de Zucchino, tu es arrêté au bord de Toura, interdit de bière et wine, on parle. Et je l'ai tout article, c'era un copio, un sidero, un cinéo, on de jumelles. C'è un cusciante, non si rende mica conto di un affare così, ci può essere morti.
0: A disgrazia, può accadere subito, in qualche minuto, in qualche secondo, l'affare è fatto. Dunque, ce la fa caso, ce la veramente fa caso.
1: Non capisco mica adesso. Bon.
0: E o bigabis, que ber agui a viri moi di stadin agui ber agui a yante on si rende no mica conto on realiza di anumica ciò che le di danda alors certe urte danda a mercia in montagna o danda giustamente in fiume guidi de e que co uso le gipi ti ama gabi do e pou dan pou pou cambia a sa in furia agui a zabed on l'en par ganimo ma ber
1: c'è Rosole che lugia.
0: Ma Rosole è un po' lì. Sono da consento Gumboy. A breve tour, fa di, je fa di guerre cosa, on è mica Bernonda, a Zabè, mughi, di tutta maniera, se lo bio, se lo di un risico, non c'è le mica onda. La fare è semplice. Sono da consento Obi.
1: Voilà.
0: Tutti i casi a ringraziarvi per il nostro giorno e per questo momento esperto. A ringraziato, a ringraziarvi. A beggio bene.
1: A tutti, a beggio.
0: A beggio bene, a presto. E era Pedro con noi. E beh, ragazzi, ce la fa caso, cari amici, se voi ci sentite, ci sono i risici, quando è l'udio temporale, così, in fiume, in mare, ci sono sempre i risici, ce la tene a mente ciò che l'autorità dice, no, perché chi, ci sono i risici e ancora più per i genini, per i zideli. Dunque fa dei gas, fa d'attenzione e continuiamo con esiste, già che Culio li rivinimo due sopra.

0: Jacques Coulio, Ligou, existe en Anta RTFM et Amado est con noi. Saluto, Ama.
1: Saluto, Savi, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va oggi, Ama? Si è in forma?
1: Sì, è preso un negozio.
0: Allora, do tu a va.
1: Yeah, come voi dite? E poi che la continui a dire tutti.
0: Yeah, sicuro.
1: Oui. Volevo parlare appena di avviste San Bertoli. Sono mica su parlare, non inteso parlare.
0: Non la conosco mica, beh, allora visto assente.
1: A vista di San Bertoli si trova in Nochezza sicuramente, ma si passa il 24 agosto. Allora ci troviamo tutti in Anto Sagresta, che scopre tutta Nochezza, Lampugnania, Davagna, San Giovanni Moriano, una parte da Ligiani. Quassù c'è la sua cappella, con il suo stazzo. E dove i pastori facciano uso caso. E su giorno c'è a messa e pomeriggio c'è a processione. E su giorno c'era una fiera all'epoca a chi comprava, a chi vendia, a chi barattava, e i pastori gli permettia in un di fare i suoi regioni, i regioni in piaggia, perché dopo d'inverno non stavano mica quassù, perché dopo c'è la neve, c'è un gurto, se ne volavano in piaggia, su giorno questi come si trovavano con piedinchi. Li permettia di, se lei hanno cambiato di regione, di bio parecchi giorni, così per subire, su giorno così, sapevano dove erano andando, li buiano a rimbare gli animali. E Piedinchi, egli, su giorno, cullavano carico due. E noi altri bagadanci cullavamo quassù carichi migliaci, dove tutta la notte i vonni erano fiorati e facevano i migliaci per poi gli esperti quassù in San Bertoli. C'erano i bipaio recinchi, c'erano i auguri per i zidili. C'era veramente una vista solenne come teniamo sempre. E così per San Bertoli.
0: A ringraziare via sa io ama e bene che ste veste padronale, ste veste i baesi, so
1: a continuare a trasmettere e a salutare il tempo.
0: E sicuro ama.
1: In 81 aveva fatto una poesia, era piuttosto un strido che portava, perché San Bertoli a Sebi Agostì toccava appena il fondo e tanto io partì a Parigi quando sono giunto là, a Giulio di scrivere il San Bertolaccio. E dice così: Santo a quattro bievi si San Bertoli orezza, qua dopo che rasperi un pastore resistenza e divele un casile, una mano e aprile. Lustrando a Bradolina con leggi inguerninchi della razza più fina che temmeno ai rischi, con simberi amorosi ci dango a si pomposi. Una valla di impanetta a collo a Movrone, chi boga lo regione, chi si sente dalla stretta, se luga in via Versura o cane via Primura. Dalla gente salutato chi trovava lo gagliato, con broccio e frittelle, a stancarne le masselle, ma lo fondo sbandonato, un'ora magruttato. E lo 24 agosto sommidò in processione, carco in munizioni, senterete lo mio busto, o santo bestegime, rinforza le mie rime. Si usa un bertulaccio tenea l'uso stazzo per dare un corpo in mano, ci do con sinevano per impastare nel ruggimento gisterre buon momento con la sua su gente pura si veia senza beura e ci gampa la vaccina a stacco a ristarina, ma la vasca sera sola.

0: riempie la sola. Eccoci per la poesia.
1: Bella poesia. La Nada mi avete 81 mi avete detto.
0: Scrive in 81.
1: Bella poesia, Oama, ringraziabile assai.
0: Un cuore che parlava.
1: Si sono, sente,
0: Ci sono cullato, cedeso, giugo. C'era babbe e babone che erano qua su in San Bartoli.
1: Sono rigordi di Delina.
0: Sono rigordi di Delina che mi diciamo ogni tanto rigullano, rivanno.
1: Sicura, e ce la lascia lì sorte, e ce la ha di a tutto il mondo, ce la contagli, sti rigordi, è importante. A me mi piace assai. Ce la trasmette,
0: conosciuto Sebica Agustì e anche prima.
1: È vero, ma se la consento con voi, ce la trasmette tutti questi rigordi, tutta questa storia, così i giovani.
0: E così per dargli l'amore, per dargli la passione dei nostri luoghi.
1: Giusto appunto, ama, avete ragione.
0: E così.
1: Ama, un abbraccio, vi ringrazio.
0: Altrettanto.
1: Buona giornata, a Beggi, a ringraziarvi. Battista è con noi, saluto Batti.
2: Saluto, buongiorno a voi a tutti.
1: Come siete oggi, va bene?
2: Va bene, piano piano.
1: Bon, tanto meglio.
2: Bon, allora voglio parlare della canzone, mi pare raccontata da lì, in Aggiascio, un po' di anni fa.
1: Yeah.
2: A Ruta la Burione. Oh, ma che il titolo è Ditemi.
1: Yeah, Ditemi.
2: La conoscete questa canzone?
1: Mi ramento più.
2: Ma che volia dire, troppo stesso di molti.
1: Ecco. Osina Wati, tutto va bene? Mi conta di non da oggi? Come è in paese? Tutto va bene in paese?
2: Anche mi ha parlato che sta di un'inondazione, sta di un pompio.
1: Ah, è vero?
2: È scappato un chiuva.
1: Oh, che peccato.
2: La casa sta 60 anni allora. Bo.
1: Ah, è sicura,
2: Allora, vale, va entrando a riparare, perché ti ha pigliato un materiale.
1: D'accordo, Wati.
2: Quindi questa è una malattia.
1: D'accordo, Wati. Anche Wati, babraccio. A presto, forse domani. A ringraziare.
2: A domani, può darsi.
1: A beggi. Sono quasi 3 ore, non ti avrei guanza mora. Abbiamo avuto un amato con noi che ci ha fatto un bel, che ci ha letto una bella poesia che l'ha scritto in 81, una poesia non ti ha sembrato lì e a vista dunque di Ubaese e poi abbiamo detto che giustamente e giusto appunto è assai interessante e assai importante di trasmettere tutte queste storie, tutti questi rigordi di linee perché che così che avanziamo aggiunto ha bisogno di questa amore che si trasmette per via le storie per via di evide di nostri anziani dunque se vuoi di trasmettere ce la chiama 0495 30 ui 20 ui 20 ui continuiamo in musica con i Muvrini. Allez cari amici torna appena più di una mezz'ora insieme. I Muvrini, ti ho, non t'avrei guanza a moi.

0: Imovrini, Tiol, Anter, TFM et Madalena, et Kounoï, salut de Madalena.
1: Salut, Olavi.
0: Comment va, Odien?
1: Bon. Comme tout, comme l'a dit Patricia, comme tout le monde, j'ai des choses à faire.
0: C'est mandat.
1: C'est mandat, et surtout, aspettons que nous profondi.
0: Tout le monde aspetta, aspetta d'impista.
1: L'impista è un'altra affare, capite? Non è mica, logicamente, ci sarebbe meglio una piccola quadra di navire.
0: Lì è una rifriscata, così.
1: No, perché una quadra che entra piano piano da terra e che fa
0: già poco. Lì, giusto appunto.
1: Una affare che si barra tutto.
0: Mica rondina.
1: E poi prendere un nevale a secche e che lo si barra tutto.
0: Non manca pana.
1: Allora, è una giornata di particolare, dimmi, ma tutto ciò che è stato detto mi ha ricordato parecchi affari. Bon, allora, prima Giuseppe, sicuro che allo zinche si pizzerisce assai per l'orte per l'acqua, ma penso che noi siamo entrati in un ciclo, un altro ciclo, c'è la sabella,
0: c'è la
1: integrale, come diciamo in francese, del nostro cervello, che la farma non più da essere di stesso, mai più.
0: E aveva ragione, ma adesso da consento con voi la faria hanno proprio scambiato e un po' muove in onda
1: tutti i scientifici la faria che faceva 50 anni che li pregheggiano,
0: ma voi l'avete detto, Maddalena, faceva 50 anni
1: un buon nome che sta assente ai scientifici, pieno per scemi, al principio.
0: Quelli che hanno buere, un buon nome che sta assente, no?
1: No, un buon nome che è appena troppo tardi, ma non è... Ora c'è la stringa, un corridore a tutti i livelli.
0: Ah, voilà, la vedette. Tu la trouves un image de continuer, de manière.
1: Au minimum, au moins qu'on peut en dire trop.
0: Qui a rien qui vous ici nous gagne pas. Qui a rien qui vous ici nous gagne pas, normalement.
1: Et puis on les violine aussi, Poi si déjeune. Bon, ma dico, noi siamo ben passati, come lo si dice. Ma per si dire, è vera.
0: La diaspressione, Guy, è proprio vera. Ben, non, ma è vera. Avec une expression, mais assez. Avec des régions, puis les violines, puis les violines, puis rien.
1: Oh, signore,
0: c'est des gars avec vos migoulons, hein?
1: Allora dunque che lo capisca a me Giuseppe, che ma penso che a capisce l'affare sono francese, diciamo di vecchia
0: questa è una bella espressione.
1: Questo di dopo c'è Filippo con gli affari di Gagne, io non ho già mica parlato perché poi non mi conoscete mica abbastanza bene a livello di emozione di Gagne, questa non la sapete mica, io non sono di cacciatore, ma l'emozione di Gagne era qualcosa di tremendo. Bon.
0: Ah, è vero, Maddalena, avete sempre avuto un cane?
1: Sempre no, perché quando era Giuga, giustamente, forse mi venne a gusti, volia, mi piacere, voglia sempre un cane.
0: E non l'avete mica avuto?
1: No, una volta ha detto, e mi piace, mi pare che ero un cano cigaccio, mi pare che ero un genere pagnolo, che ne so. Ma sapete, nei tempi non era mica come Awa. L'aveva messo sotto la casa, in cantina, e era contenta, e poi un giorno è giunta, questo era un affare che si vedeva, è giunta la mamma di Agagna, c'era già mamma di Uganuccio, è venuta e ha reso ciò che l'aveva per Ugone. La mia mamma è stata stomacata all'epoca. Ha detto, non voglio più Ugone, più non voglio Ugone. E mi hanno cacciato Ugone, mi hanno pianto, è tornato esone. Bon, e ben, ha detto, io più tardi avrei sempre un cane. Ma mi era detta sempre perché creanze che non usano più, hanno una radio mica grande, tanto che non c'è mica una casa. Perché io cane, sono la tana, lo usavo l'otto, sono così. Invece non è mica vera, si può cacciare un cane, non è mica bisogno di avere una casa.
0: No.
1: Un cane, ciò che lo vuole è la compagnia di un suo maestro.
0: Bon. È vero.
1: Allora, quando abbiamo avuto a casa ne abbiamo avuto parecchi, e più è andato la fare e più la passione è cresciuta, più abbiamo imparato a conoscere, mm. abbiamo avuto cinque, ma l'ultima è stato un dramma quando è morto, l'ha curato un anno e mezzo, a Sano che ha fatto poesia, allora una mi dava a pensare ai vostri luoghi. Perché questo è un mariano d'ombo, a basta basta. E tanto l'affare cascava con i primi scontri di poesia di Dralonca. Poi quando a me era di Giuga, era nei principi 2000.
0: Quando non mi cadro più Giuga, ma mi ne vengo in questi scontri di poesia.
1: Erano i primi scontri.
0: 2001, 2002, poi se no, 2002.
1: Perché Ugane l'ha già avuto in 2000, dopo se ne è morto, è morto fino nel 2001, ma non dopo un anno e mezzo, manco, e dopo ha già scritto questa poesia, dunque l'affare si è passato l'estate del 2002 in Tralonca.
0: D'accordo.
1: E mi ricordo che ha già avuto assai difficoltà per giungere a Vienna, perché mi ungevo pianto.
0: Sicura, mi scappavo pianto.
1: C'era Pedro Franchi, Francesco, c'era anche uno che era venuto da Gorsi Gangio, hanno fatto 2 anni o 3 proprio hanno arrestato.
0: Era peccato, erano belli scontri.
1: Ecco, dunque l'affare di Filippo mi ha fatto pensare a questo. Dopo c'è stato Amado, che ha parlato di San Bartoli, e che grazie a Amado e io, noi che abbiamo conosciuto a San Bartoli, perché io dicevo a San Pro, se ne parlate così bene di San Bartoli, allora lì, ci hanno abitato e siamo gulati con mio marito, e tanto era la nostra gagna, ma mica l'ultima, la vantultima. E siamo gulati con lei, era nel 2014, pensate. E veramente è stata una giornata, non mi scorderò mai.
0: Era una bella giornata.
1: Era un bel luogo, bella giornata.
0: Sono belli luoghi.
1: Belli luoghi. Poi allora, la sola cosa che tanto, so più che data che l'era, non c'erano più e niente che caprano stazzo, se volete. È la prima volta che vediamo un stazzo appiccicato a una chiesa, sola. È qualcosa originale.
0: Assai originale, giusto accanto.
1: Ci sei gulato oggi?
0: No, non ho mai avuto l'occasione di gulare.
1: Ma veramente, noi siamo tutti da...
0: Ma sono belli luoghi, a Zocchi, che sono belli luoghi, mi piacerei anche a me a Cula.
1: Avendo tutte le isole che l'usivere di Geradio molto a Biegia, francamente, ringrazierò sempre Amado per questo. E dopo, per finire, con i Grimba. Allora, sapete, abbiamo parlato di... forse mi sono spiegata male. Angelo Lastriona ha detto che non si dice a Ganigula in Cosma. Non abbiamo mai detto che la si dice a
0: Cosma. No, di cioccolato è tu.
1: Abbiamo spiegato chi a parola francese, veniva da ladino.
0: Era l'origine di la parola, etimologica.
1: Veniva di Ugane, eccetera, eccetera. Ma ora la giuntesa è a qualcuno a Ganigula. Non sanno mica come lì. Allora, ce n'era parecchio per dire questi grandi galori, abbiamo detto chapitone. È come qualcosa che bacciacca, perché
0: chi bigasca addosso, chi
1: bacciacca, ecco, così che crasi,
0: chi vinciacca,
1: e dopo c'erano una parola, allora 2 volte oggi hanno messo la danzona di Abilita,
0: stemane qui,
1: ecco, allora si può ricordare un momento che dice
0: l'estate in la Galmana
1: calumina la piana l'inguerno
0: l'estate in la Galmana rendi nos olioni ne colma la dostra.
1: Dunque ride queste parole che esistiano parola che mi piace assai, ma non so mica avassizzante, perché a radio sentiamo e due linguaggi sentiamo o sopranaccio o sottanaccio. Una parola che mi piace assai, penso che è piuttosto usata in giù, so i galdamona.
0: Ah, i galdamoni.
1: E allora, caldamoni. Caldamoni. Allora, caldamona, se li so veramente in giù in giù.
0: D'accordo.
1: O se no, poi noi i galdamoni. Ma noi non usiamo mica troppo, ma a rombo di Santela, io
0: a Barulla vi piace.
1: Ah, mi piace assai. A Santo io a Michele Andreani, la giuntesa, non trovate mica che non aveva la parola.
0: De Berghi di una bella parola.
1: E Galdamon, a me mi pare che la zonghiue.
0: C'è una specie di peride nobile, qualcosa di nobile dentro questa parola.
1: Di nobile, poi si sente sa fare i Galdamon, i grandi calori. Calorie, ci sono parole. Allora, dopo Battista, gli ho inteso che l'ha detto la canzone. L'altro giorno, con Paolo, ha cercato
0: già, è un amico droit.
1: Allora, io l'avevo detto questo, non sono mica dell'anteso, tanto. Ma non sapevo mica dirlo, perché hanno parlato prima di 73.
0: Ah.
1: Che poi andà, 173. Ma come l'ha detto che l'era scritta da Jean-Pierre Amoureux, che no, non è mica possibile, questo che 173 l'ha scritta Boletti.
0: Ah.
1: Dopo ha parlato di Ritratto, che è un'altra canzone.
0: Questa conosco.
1: Questa è scritta dai Fratelli Vincenti, invece che quella che Luigi ha Giorgi. Ditemi la scritta di Jean-Pierre Amoureux, quando Luigi, ve ne ricordate quando dice, oh ma chi vuole dirti?
0: Mi ne ricordo, è vero, ma...
1: Un avio e partendo dalle prigio, mi sbrangule già l'ugavo, mi travane già l'ugavo, e venga babbo,
0: la conosco. Dunque, quelli chi cantava allora questa canzone?
1: Allora, l'ha cantata Giosi e l'ha cantata per lì.
0: Ah, Giosino l'ha cantata? Ma perché questa allora?
1: E la cantata in Cubito, oggi
0: c'è Cubito la cantata in
1: un gruppo di canto. Questa mi ha detto proprio stamane. Perché io ho detto, Laurent, dimmi il titolo di questa canzone. Perché io cercavo, infelì, ma mi ne venne mille canzoni, ma questo non mi viene mica.
0: Ah no, questa no.
1: Allora ha detto, penso che le ditemi. E ho aggiunto che Xavier, in quanto a me, la trova. Allora, vorrebbe che Banettisti, non so se voleva trovare, se voleva vedere...
0: Le magica.
1: No, è tutto, ha detto io ancora, là non è più come prima, è tutto l'ordinatore, è più difficile.
0: E beh, raghi, se non è mica dentro, ce l'andai a cercare, la sorte, la mette, là. Ma è ma broa a trovare, là, è ma broa a trovare, là, e a mette, là, così, è batti,
1: a buon racinto. È una canzone che
0: verrebbe bien già, li verrebbe bien già.
1: Ecco, penso a Giorgio Giro e a Piccio.
0: O Madale, a ringraziare bien ça, è sempre un piede di discuda con voi.
1: Proprio
0: un piede. Babraccio, Madale.
1: Sono posso mica avere umane in caso babraccio.
0: D'accordo, Madale.
1: Sì, mai a domani.
0: Allez, a presto, a domani, spiego. A beggio, Madale, a beggio. Angelo è con noi, salute Angelo.
2: Salute a tutti, la Maddalena che è passata. Bon. Allora, si stu gabbu d'opera di Baulli di Dalio, il famoso Lamento di Castagno, che tutto ognuno conosce, dove il castagno si lagnava, che tutti i boschi, tutto era, i boschi sani erano tagliati. Per fabbriche e per adinta di Letanin, di Pulelli, di Barchetta e di Montelecce, fabbriche che hanno giocato nell'annata 60. Bon. Allora, dopo c'è di nuovo il tempo che cambiarino, dopo c'è di nuovo la natura, sappiamo, ne parliamo tutti oggi. E poi c'è di nuovo un deulamento di a montagna, c'è l'uomo corso che si è scordato di zoologhi, di zoogastagni in Utana, e di zoofontanelle, di tante cose. E un deulamento di a montagna, poesia di Stefano Petrucci, di un paese di Piano, verso Rezzo, qui a montagna si lamenta di essere stata abbandonata dall'uomo corso, cioè dirla così, l'uomo corso di nuovo abbandona i zoologhi, è stata così. Allora, a poesia dice così: o lamento di a montagna. Oggi sento un lagno che fala da montagna. E per te, paesano, o do castagno che ti chiama, face come un fiolo che ne cerca sua mamma. Ricorda di questi belli orni che insieme abbiamo passato. Tanto io era virtà di un tuo paese caro, e oggi, senza rimorso, mai girato il capo. Sotto gli morelli castagni corriano tante fontanelle, l'estate i pastori ci cantavano e bagelle che accompagnavano il cucco al sonno di Episcolelle. Ste belle fontanelle che Dio dai ado, di la tua acqua fresca non t'hanno mai ricusato, due empia tua zucca quando che tu era assidato. Di tutti sti servizi resi ti ne sei presto scordato. So in traccia di un mandambi, perché mai abbandonato? E a piazza di Udogore non hai mica che fele amaro. E di a dove è la castagneda, guarda so chi ne è fermato, un pastore forestiero, bacche porchi ha capiato, stirpendo le fontanelle e i muri a lampado. E tu, caro paesano, cu un sportello barterai a circa una manada di castagne, ma in dogo ne troverai due non hai più o do castagno. Sto giorno ci penserai di un tuo paese, non ti scordati a dove è la campana che per tante volte ha suonato da un giorno che ti sei nata e che ogni tanto awa suona per un ultimo viaggio per la morte. Tieni sempre un tuo castagno per farlo rispettare, chi non ti manda nulla né a bere né a mangiare, perché il tempo di abisticina un giorno può ritornare. E così, caro violo, ne ribierà coraggio di ritrovare la castagneta che i vecchi l'hanno lasciato, quella che era l'orgoglio di un paese tanto amato. Ecco, la poesia di Stefano Pietrucci di Ubiano.
0: Ma bella sì, poesia.
2: Ho un poco perché cioè, è appena più lunga.
0: Mi penso. È una maniera di ramentarsi che non ci vuole mica scordarsi, non ci scorda di avvilita. Mi va di pensare questa espressione.
2: Ma dico, la gente
0: è proprio ella. A ringraziarvi, Angelo. A ringraziarvi, è con piacere. A domani. Buona giornata, a Belgio, Angelo. Un abbraccio, a Belgio. Ecco, sono quasi tre ore e 20, cari amici, ci ritroviamo giusto dopo qui. Du 19 au 23 août 2026, rendez-vous à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour Aoucha d'Awashtiach. Le grand concours de boules qui fait vibrer la ville pendant 5 jours. Sport, convivialité, tradition et ambiance garantie, Aoucha d'Awashtiach fête ses 10 ans avec RCFM.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.
0: Et avec Antoine Gounoy, salude.
5: Salude, Saveria, comment va?
0: Bah ben, boy, comment zide? Tout va bien, Binsoulasque?
5: Oui, c'est mal, enfin, tout va bien. Oui, tout va bien.
0: Piano bien.
5: T'as du gars qui est mari, je sais pas qui d'un, puis
0: maman. Yé, Berne.
5: Alors, un salut à toutes nos amis, et pour à tous les gens qui sont enceintes, et à votre squad. Et pour, oye, ma di bimba appena l'ambienza fa mica bimba ma fa
0: no
5: ma di hai avuto tre anni fa ma non tutto il mondo fa tutto il mondo asa mica tutto il mondo ma per 30 asano era cascato malato e ha già scritto due o tre poesie non da malattia non l'hai scritto uno non tu la fuma
0: d'accordo
5: hai avuto in corso in corso francese Est-ce que tu non andas à chimiothérapie?
0: Oui.
5: Schema, lei ha chiamato schema sa terapia, e poi ne è scritto uno dell'ospedale io non bastia onde ne trattano un cancro e da schema la dia qua.
0: Due basi andato oi dunque.
5: Sono andato io e disgraziatamente tante persone. Avevo fatto un tempo solo perché e qui poi hai fatto una poesia nata l'ospedale io non l'era avuto un francese l'ospedale di giù.
0: Mi sto a sentire.
5: Se vuole, dai, dico.
0: Sicura?
5: Ospiali Ionno, a ballera i sacchetti rallegra uguriore, cu li sofficetti senza manco rimore. L'ospiali Ionno fida all'usoestino a squadra a più d'un tonno per imbellisce uso giorno. Ucci udi e tristi curano un momento di lampassi non dà vista d'un piacere all'istanto. Scurinando a sera sa occia che scorre malato roe ai ma un par dell'onore. Voi che entrate in suo luogo c'ha tenita speranza d'una vita ogni luogo lontana dell'assenza. L'animo i beggio alloggia nel circondo un basiante e allegro peggio veglia sul mondo. E l'hai fatto appena per rendere omaggio a suo autore che gli è morto a 45 anni, che era un specialista di cancro, e l'hai fatto appena per piaboghi e gli ha aggiustato su sta stufetta per rendere omaggio. Eccoci qua,
0: No, ma è bello di parlare, Antoine, perché chi tocca sa niente, come... E poi Isabel e bella sicura ci l'ha detto che i mezzi dell'ospedale sono pochi. L'affare è complicato per quelli che sono malati, questo è sicuro, per quelli che sognano, per quelli che sono tutti i medici, tutti gli autori, gli infermieri e che danno tutto per occuparsi di gente che sono malati e soprattutto di bere, di una disgrazia da monta. Allora. Ah ouais, poème quantunque proie di
5: mais c'est positif.
0: Yeah, parce que qui comme il a tecnica médicale, il la avanza de sorrende con tu calora. Attention, on dit gumica che
5: non,
0: ma boy oui qui c'ho la speranza, c'ho la sempre speranza, ma boyoui e con voi e dimo sempre che a ringrazia a tutti quelli che si vuotano tutti i giorni e tutti quelli che sognano che la sia in corsica un altro insieme a lei l'abbracciamo.
5: È sicura beh, hai fatto una bella conclusione.
0: A ringrazia in tutti i casi per suelo di sto
5: so io che
0: ti ringrazio e poi a un istione un piede ancora e a presto. E diamo a quanto pensiamo a tutti quelli che hanno da andare poi all'ospedale umane che sono andati oggi e che sono tocchi da malattia e ben raghi di una disgrazia, ma c'ho la spera, c'ho la continua e sicura a tutti gli autori, gli infermieri, tutti quelli che soccupano di gente malata, pensiamo a lei, l'abbracciamo e ringraziamo. Continuiamo in musica con un gruppo gurtinese, i Bignotti. Tanto si dirà, non t'avrei quanta mora. Biverma qualche minuto, cari auditori.

Lagula, i wodji, diagraona, non ta frequenza amor, kahaming, i sigompie, awa l'émission, les sigompie, didao, stra ringrazia a tutti l'auditor, a tutti, i mem ridiavami, a didao, stra gagnu diamado, odie, donc, beringraz, yu a ringrazia, dino a Camille, ou a Nico, hein, qui koumè, et, a Padrid, a bella zigour, biridro d'ouman, et, per l'ultima per me per un momento donc baspete radio domani a parte zida du yore ma noi stiamo insieme sina cinque e dopo se re de gu con Valerie Franceschetti ma per un momento continuiamo in musica con gruppo Sperterra i 720.

0: che qui non c'era mica. Quindi una partita qui, c'è Guberto là sotto, c'è fatto un tre parte, c'è Guberto un faro come c'è sempre stato. Mm-hmm. Dopo c'è un altro che è un isolante.
1: Per il gallo,
0: per l'umidità, per tutti gli affari che prima non c'era mica bisogno di curare, perché e sono diventate di più.
1: Un'obbligazione.
0: Allora, di ligato, ma in un senso serio di cosa, non mica i gabrici. E dopo c'è un Guberto in legno, quello che ci ha staccato, perché chi qui è un giorno con la popolista, perché qui ci fa sempre appena il fumo, vale bene che le deserte non addosso. E basta, ma sente, siamo mica giunti per nulla.
1: Si è di già che c'è un lavoro che sta dovuto?
0: Si è un lavoro di costruzione e poi di colore, perché qui è tutto sbianchito qui. E qui vuol dire che c'è costruzione recente. Perché poi trovare, qui dans tai là, per esempio, facendo meno, qui è più nero. Allora, quelli di un mese...
1: Su bianchine.
0: C'è cera che l'hanno fatta là. Dunque qui si vede un millenetto, ma va un affare e chi non su disabile se tabù e cuglie, cioè a Berivigà, se l'hanno venuto dentro. Se l'ha cominciato a... Allora, qua ci scozzoli, non so mica più. Qui si vede un mele, un

0: Magari è meglio un pialo mica o quattro, perché chi liga c'è a popolazione, eh? Allora, per contro, beh, gli avvini, perché chi un io gli ha fatto così, e le facendo, mettono un orlo di mele tutto in giro, e a mezzo pulisce un labbe per lasciare la regina pone. E qui si vede che dirà, ma io perdo, non è bene tornare a un'epoca nasce, ma ciò che si è passato è più importante a osservare, è che a mezzo quelle che sono nate, la regina non è più di un tappone, perché chi, se lo si vede, se lo si mette appena un lume, si vede che hanno cominciato a entrare un mele. Dunque vuole dire che qui per sul luogo qui la bocca è finita.
1: Rive est à retrouver en podcast sur notre site icrcfm.fr, sur notre application ici, évidemment. La bella canzone, una canzone di un gruppo L'Alba, che si chiama Lampedusa. Cari auditori, siamo insieme a Cinco, e da qui a poco ritroverete l'attualità, ma ora appena in musica.

0: Et raconte au Bouboulougour, soit à Ganson Adi ou bien, et au Rawa Diridroura, Marco Biancarelli, qu'à Groninga, Sarah Magia, ascoltade.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda: per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litorale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, din dove veni? In tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così da tanto un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Sepica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di noi che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti i componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre. O forza guidi no, non è mica magia, di solo scienza.

0: La Tratiade, Aïcha Madialé, Zinjir, où tout d'abord ils seront à Zonza le 22 août prochain, et puis on va les retrouver, les entendre du côté de Santa Lucia e Moriani, Pesset Embrin ou Idawagn. Ce sera le 27 août prochain, en première partie, le groupe Assourde, c'est un trio napolitain, et les Tiami en concert. D'ailleurs, il faudra être resté attentif, parce que dans quelques minutes, il y aura encore un cadeau pour vous, pour Pesset Embrin, ou Massou Bidou, Ridruem, ou un Marc, ou Biancarelli, per chi o mare salido, è l'oasà.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda. Per chi o mare è salito? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, di dove veni? In una tradizione popolare c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci voglia voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un ceraniche vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quell'evaporazione, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi lati.

5 et 10, absolument. Posso di che nadio in tu lato, ma qualche volta è di un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, terra mese così o allorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lazzato.